7 kell, 8 kell, felemelem, ha kell. Ha kell, ha nem. Ha jó, ha nem. Ha ó, ha nem. Ha nem. Ha nem.